Ton chano bitongwa mariba aleye muni omoinya otete ne yira bongoria eselondo di mapolo wengeri kia baninga fikio na bodia kwedi won imen.